anno è, che giorno è. Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è.